Non hai già un alitum? Katy Perry, chi luna lun, argilo ictanglo? Adun tu. George Jones, chi luna lun, argilo ne? Alun ki, choice.